qui dol ver maluccico e tira forte il vento su una via caterasa davanti al golfo di Suriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così scarice la voce e ricomincia.

potenza della lirica. Dove ogni dramma un falso, c'è con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicino,